0: Cabina 315-2085. Ya FM Villa.
1: Ritorn Rapperte. Pues. Come posso indovinare?